sag abil alto angla mandi, megint in dem so medikav, so mesi sar angelo, kade ishe si kavel pemo, so gindistu sheye hei, me tu saferi maite jo, me butesa citroma, fericiro te ava, kade abaci pristav tu, oia sa me si te lav tu, la cohiro dulge las, che sciugarsi sciai pacias, te namelate di clemas, sciai pacias tu pacia de mas, zumavo metai peno, sciai metut mange lo. De ciò io lo medica, so medicle tut cama, muro io tal ciro, la cohiro durge las, che sciucarsi sciai pacian. Te namelate di clemas, sciai pacias tu pacia de mas, zumavo metai penu,